0: Thank you, Robert.
1: Thank you, John.
0: Now let's listen now. I feel a little better.
2: Come ti vesti al mattino? Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Viva l'Italia!

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sballa spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

dove c'è un piano, intorno c'è sempre gente che fa baccano.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: That's it.
1: Si avisa las aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

Vai a scuola di radio con Radio Jeans.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

the other.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Ubriaco scambia centrale di polizia per un albergo e chiede una stanza. Il 25enne Mitchell Deslate aveva bevuto un po' troppo, alzando eccessivamente il gomito nel sabato sera con gli amici. E dopo ha fatto una cosa che non si dovrebbe mai fare, se si è in condizioni del genere, si è messo alla guida. Probabilmente si è reso conto anche lui che non era il caso di fare troppa strada dopo aver bevuto quel che aveva bevuto, per cui ha deciso di fermarsi di fronte ad un albergo e chiedere una stanza dove passare la nottata, in modo da poter smaltire la sbronza. Un'idea certamente ottima e condivisibile, solo che Mitchell, in mezzo ai fiumi dell'alcol, non si era reso conto che quello dove era andato non era un albergo, ma una centrale di polizia. L'agente in servizio in guardiola, che Mitchell aveva scambiato per la reception, è rimasto decisamente stupito quando ha visto il ragazzo entrare in caserma con passo incerto e ha chiesto una stanza. Solo dopo alcune domande dell'agente, che gli ha chiesto se avesse bevuto troppo e da quando stesse guidando, a Mitchell è venuto qualche dubbio e ha chiesto se per caso si fosse sbagliato e quello non fosse un hotel. In effetti un albergo non era, però una stanza per la notte gliel'hanno data lo stesso, anche se con le sbarre. Troviamo anche noi una stanza musicale. Ecco il concierge che ci viene incontro. Billy Joel, Heartbreak Hotel.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 8 e 4 minuti.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran. Su Tel Aviv anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
2: Nuova fiammata nel conflitto Medio Oriente. La domenica d'alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa e 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
1: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport. Continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
3: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla ciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la quinta vittoria consecutiva, un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo a 12 giri dalla fine, finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: 3 anni. Per sempre.

0: Gabriel è con noi Miriam e Francesco del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
1: Dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via.
2: Oggi presentiamo la storia di Nicola Campolongo, giovanissima vittima della mafia calabrese, ucciso col nonno Giuseppe Iannicelli e la compagna Betty nel gennaio 2014.
1: Così com'è, così com'è.
0: I tre vengono visti per l'ultima volta il 15 gennaio del 2014 a bordo di una Fiat Punto. Il mattino seguente scatta la denuncia di scomparsa.
1: Da ogni angolo di tempo
2: cominciano le ricerche, ma dell'auto non vi è traccia. Verrà trovata successivamente, nella mattinata di domenica, incontrata Fuero a Cassano sullo Ionio, totalmente bruciata. Rimane solo la parte in lamiera.
1: Io non trovo più energia, amore mio, portami via.
0: Durante i rilievi spuntano tre scheletri. Sono del piccolo Nicola, del nonno Giuseppe e della compagna. Si scoprirà poi che gli assassini, prima di dare fuoco all'auto con 15 litri di benzina, freddarono le tre vittime con dei colpi di pistola.
1: Di tempo dove io non trovo più energia, amore mio, portami via.
2: D'altra parte, la vita dello stesso Iannicelli non era del tutto candida. Apparteneva infatti alla cosca degli Zingari, che controllava il traffico di droga nello Ionio Cosentino. La causa dell'assassinio, da parte degli stessi affiliati, sarebbe dovuta dalla sua volontà di assumere un ruolo autonomo all'interno del circolo.
1: Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani.
0: Durante il processo, il fratello di Peppe Iannicelli dice: mio fratello si è fidato delle vecchie regole dell'andrangheta. Questo conferma due cose. La prima, quanto siano ancora radicate le false credenze e i falsi miti su regole e codici delle mafie, che in realtà non sono mai esistite e non sono leggi. E l'altra che, evidentemente, Iannicelli usava davvero il piccolo Nicola come scudo, credendo che non sarebbe mai stato ucciso in compagnia del nipote.
1: Dove niente potrà farmi più del male, ovunque sia, amore mio.
2: Nel 2015 Papa Francesco, facendo visita alla famiglia di Nicola, affermerà: quando all'adorazione del Signore si sostituisce l'adorazione del denaro, si apre la strada al peccato, all'interesse personale e alla sopraffazione. Quando non si adora Dio, il Signore, si diventa adoratori del male, come lo sono coloro i quali vivono di malaffare e di violenza. La vostra terra, tanto bella, conosce i segni e le conseguenze di questo peccato. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no.

cosa che più colpisce di questa storia è l'enorme crudeltà che si ebbe nei confronti di una piccola e innocente vita. Sembri ingiusto come un bambino di soli 3 anni abbia pagato con la propria pelle i capricci di chi, nascondendosi dietro la dolce e sicura figura del nonno, lo usò come un vero e proprio scudo che lo potesse in qualche modo allontanare dalla minacciosa presenza dei

0: ma gli occhi degli assassini non fanno sconti né distinzioni. E allora non esistono donne, uomini, bambini, non ci sono età, fragilità, simpatie, ma singoli individui. E ancora un nome si aggiunge alla lista di quei tanti, tantissimi nomi che segnano il passaggio lento, silenzioso e inesorabile della mafia, che si combatte o si accetta, con la consapevolezza che il rimanere nell'indifferenza corrisponde comunque ad una complicità di base.
1: Io non trovo più energia, amore mio, portami via.
0: Sì, è tutto, grazie per averci ascoltato. Dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valencia.
2: State ascoltando La Giusta Frequenza.
3: La Giusta Frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 20, due ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 3 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayat concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate nello Yemen. Il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayat. Sirene per un attacco dello Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo i trattativi russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. E Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Italvolley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 dal Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

oro nelle strade di New York. Un uomo del Queensland ogni giorno scopre talmente tanti tesori nascosti nel centro della Grande Mela da essere riuscito a fare della sua un'attività redditizia in grado di sfamarlo. Rafi Stepanian, 4x4 sull'asfalto ogni giorno, scruta i raschi marciapiedi di New York alla ricerca di tracce di oro, diamanti, rubini e qualsiasi altra pietra preziosa. I suoi attrezzi sono una spatola appuntita, una pinza, un po' di acqua e un contenitore da lavabo. Grazie a questi pochi strumenti e armato di una pazienza infinita, Raffi ogni giorno raccimola preziosi grammi di oro e non di rado trova pietre preziose che poi, dopo aver ripulito, porta in oreficeria, dove viene ripagato con dei puliti e profumati bigliettoni. L'uomo afferma che le strade di New York, soprattutto quelle vicine alla 47esima strada, siano tappezzate di oro e diamanti, solo che nessuno se ne accorge. Una volta raccolto tutto il fango che si deposita nelle crepe dei marciapiedi, Daniel torna a casa e con dell'acqua inizia a ripulire il suo raccolto, fino ad ottenere polvere di oro. Potrà sembrare incredibile, ma bacinella dopo bacinella, la quantità di oro diventa tale da garantire all'uomo quasi uno stipendio. Inoltre, negli intercapegni della strada, si trovano spesso anche piccoli diamanti, che certamente contribuiscono alla sua raccolta fondi mensile. Se vi state chiedendo quanto si possa guadagnare con questa attività, sappiate che in appena 6 giorni Raffi è riuscito a guadagnare $819. Dovete solo metterli sulle ginocchia e raccoglierlo, conclude Raffi. $2500 al mese farebbero gola a parecchi. Rami Flash. Ed allora dai, riparte la corsa all'oro. Arriverà anche Paperone con la sua numero 1. Sempre oro è, anche se Mango lo donerebbe volentieri, ma a volte si dice per dire, solo per avere lei. Oro, Mango.

0: oro, mango.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans.

0: Sono le 10.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu, dal canto suo, ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Stay with us.
3: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, siamo Edoardo, Dario, Emma e Giovanni del Liceo Classico Alessandro Orlonia.
5: E se
4: non avessi una bandiera, non saprei che vento tira.
5: Saprei che vento tira.
4: Così dice Brescia nella sua canzone dedicata al Genoa. Queste semplici parole rappresentano per molti l'essenza della curva. Un luogo d'amore e condivisione, di gioia e lacrime, di passione e sofferenza. Un luogo in cui molti riescono ad emanciparsi dai problemi esterni. Riescono a sentirsi liberi e spensierati cantando a squarciagola il proprio amore. Come dice Eraclito, ogni cosa può essere identificata grazie al suo contrario. Anche la curva, infatti, può essere luogo di illeciti e criminalità.
5: Farmi male, ho un guasto d'amore, non riesco a star bene.
4: In questo podcast vi parleremo di 3 esempi.
6: Partiamo dalla Juventus. La crisi dei risultati della Juve in questi ultimi anni è probabilmente riconducibile anche all'assenza dell'energia che passava dagli spalti al campo e che rendeva l'Allianz un fortino invalicabile. Per diverso tempo, infatti, gli ultras della Juve non sono stati liberi di esprimere il proprio amore verso la maglia, di cantare in casa loro e di dare alla squadra l'apporto necessario. Queste scelte, prese dalla società in accordo con la Digos di Torino, sono riconducibili alla presenza della criminalità organizzata all'interno della curva. Come scrive il Fatto Quotidiano, i giudici del palazzaccio hanno messo una prima parola definitiva su una vicenda che ha rivelato l'interesse della criminalità organizzata nella gestione della curva sud bianconera. Con Dominello Junior a fare da garante della pace tra gruppi ultras utilizzati dall'Andrangheta per fare pressione dalla Juventus e per garantirsi il giro d'affari alimentato dai biglietti, l'Andrangheta era riuscita a controllare i gruppi ultras dello Juventus Stadium, riuscendo ad ottenere il controllo della curva e del bagarinaggio, compiva insistenti pressioni sulla società per poter ottenere più tagliandi di quanti consentiti dalla norma della giustizia sportiva. Ragione per cui Andrea Agnelli e la società, mai coinvolti nell'inchiesta penale, sono stati condannati. Il 1 luglio 2016 è scattata l'operazione Alto Piemonte contro le infiltrazioni delle cosche a Torino, Biella e Vercelli. Tra gli arrestati spiccavano i nomi di Saverio Dominello e suo figlio Rocco, ritenuti esponenti della cosca Pesce Bellocco di Rosarno, e quello di Fabio Germani, ex ultras dei Drughi e poi fondatore dell'associazione Italia Bianconera, che vantava ottimi rapporti con giocatori, allenatori e tifosi. Dall'inchiesta svolta dai sostituti procuratori Monica Batecola e Paolo Tosco si evince che c'erano contatti tra alcuni dirigenti della Juve e Germani e Dominello. Quest'anno, dopo diverso tempo, è stata data l'autorizzazione ai gruppi per far rientrare nell'Allianz Stadium tamburi e megafoni. Ma ancora non è concesso l'ingresso di striscioni, motivo per cui continua la protesta della curva che nelle ultime giornate è stata in silenzio durante il primo tempo.
7: Riguardo la curva sud di San Siro, riservata ai gruppi ultras del Milan, a svelare retroscena degli affari della banda del boss della droga fu Nazareno Calaiò, che ha testimoniato riguardo casi da tempo irrisolti e che mettono in evidenza come, purtroppo negli stadi di calcio, c'è posto anche per la malavita. Grazie ad alcune intercettazioni tra i cugini Luca e Andrea Calaiò sono stati scoperti nuovi dettagli sui casi ancora irrisolti del tentato omicidio di Enzo Anghinelli e riguardo l'omicidio del capo della curva nord Vittorio Boiocchi. Dalle intercettazioni i due Calaiò discutono di come ottenere il controllo totale della curva sud, un settore dello stadio di Milano nel quale, per mano di Nazareno Calaiò e grazie al supporto di Giancarlo Lombardi, detto Sandokan, portarono allo scioglimento della fossa dei Leoni a favore dei guerrieri ultra. oggi guidato dal tifoso rossonero Luca Lucci. A supportarlo anche il capo dei Vikings Juve, Loris Grancini, condannato per tentato omicidio e personaggio legato ai narcos dell'Andrangheta. A tutto ciò si aggiunge il caso Bogliocchi, sul quale i cugini Calaiò hanno come primo obiettivo quello di ucciderlo. I Calaiò hanno collaborato con Bogliocchi riguardo alla vendita delle magliette ultra, quindi non sono indagati per l'omicidio del capo del gruppo Ultra dei Boys. Non risultano indagati neppure sul caso Anghinelli, a discapito però della giustizia antimafia di Milano, che sostiene di aver sentito il boss Nazareno rimproverare il sicario che non ha completato la sua operazione.
4: Un'altra curva coinvolta è quella della Lazio. Il 7 agosto 2019, l'omicidio dello storico leader della curva nord della Lazio, Diabolic, al Parco degli Acquedotti, ci conferma la presenza di associazioni mafiose nei settori del tifo organizzato, cuore pulsante del gioco più bello al mondo, ma anche luogo di illeciti. Come riporta Giuseppe Scarpa, giornalista della Repubblica, i PM avevano individuato tre soggetti per cui hanno chiesto l'archiviazione in mancanza di prove per l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolic, potente narcos della capitale, storico leader della curva nord della Lazio. I PM hanno pochi dubbi sull'autore dell'omicidio, l'uomo che avrebbe premuto il grilletto il 7 agosto del 2019, un colpo alla nuca al Parco degli Acquedotti, secondo i magistrati è Raul Esteban Calderon, già pregiudicato. All'inizio i magistrati avevano individuato tre uomini che avrebbero progettato l'assassinio del loro rivale, Diabolic. Alessandro Capriotti, Leandro Bennato e Giuseppe Molisso si sarebbero dati appuntamento per eliminare un nemico che stava diventando dominante nella ricca piazza di spaccio romana. A questa pista hanno lavorato per 3 anni e mezzo gli investigatori, fino all'8 febbraio scorso, giorno in cui i PM hanno alzato bandiera bianca. Alla domanda che ha ucciso Diabolic si può quindi rispondere con certezza? Raul Esteban Calderon è stato soltanto l'esecutore. Ancora dubbi invece si hanno sui mandanti della strage. Come riporta anche Report, la morte di Fabrizio Piscitelli può essere definito un omicidio mafioso. Forse c'è lo zampino lesenese. La procura di Roma considerava Diabolic un pezzo da 90 nel pantheon della criminalità romana. Lui, infatti, deteneva il controllo di circa 13 piazze di spaccio insieme al suo socio Fabietti.
8: Vorrei che fossi ogni giorno domenica. Vorrei che fossi sempre insieme a te. Questa semplice frase identifica la mentalità di molti bravi ragazzi che frequentano abitualmente la curva. Molto spesso si fa l'errore di generalizzare ed identificare tutti coloro che vivono per la domenica come criminali. Nonostante ciò, bisogna continuare a lottare per allontanare la criminalità e rendere la curva un luogo di puro amore. Grazie per averci ascoltato da Dario, Edoardo, Emma e Giovanni.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sesti Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Sono le 11:02.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo, il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1, la vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
2: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
1: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al 10° posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
3: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti.
1: Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito, l'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo, nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi resta in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontana Fredda, Pordenone. Moto Mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
5: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
4: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
6: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
7: State ascoltando
8: la giusta frequenza.
7: La giusta frequenza.
9: Giovani reporter della memoria.
10: Della memoria.
9: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
10: La Fondazione Media Literacy.
8: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
7: E l'Orientamento Scolastico.
8: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
11: Allora, la ringrazio di aver accettato il mio invito. Allora, come le avevo spiegato, appunto, noi siamo redattori di Mandragora Editrice, una cooperativa di giornalisti che opera a livello nazionale, ed editiamo Zai.net, una rivista distribuita nelle scuole italiane. Principalmente noi ci occupiamo di media literacy e facciamo i PCTO nelle scuole, il vecchio ordinamento dell'ex alternanza scuola-lavoro, e abbiamo iniziato un percorso di PCTO in varie scuole sparse in tutta Italia sul tema della legalità, in questo caso la giusta frequenza, appunto, gli abbiamo dato questo titolo, quindi una serie di percorsi e di didattica in cui i ragazzi imparano che cos'è la mafia e fanno dei lavori di gruppo in cui poi esporranno da noi nella nostra sede radiofonica, e lì avranno modo di andare in diretta, e tutto questo confluirà poi in un podcast, appunto, dallo stesso titolo, La giusta frequenza. Dei ragazzi hanno utilizzato il suo libro come fonte in classe, e allora avevamo pensato, appunto, di farle un'intervista, e avevo pronte qui una serie di domande, e la prima che volevo porle era questa: qual è il metodo migliore per indurre le nuove generazioni a interessarsi al fenomeno della lotta alla mafia.
12: Penso che una strumento importante sia quello della conoscenza e quindi della partecipazione. I giovani spesso si interrogano su temi o fenomeni come quelli delle mafie e cercano risposte, cercano di capire. Il nostro compito è quello di fare luce su tanti luoghi comuni, su tante mitologie che caratterizzano appunto la storia, ma soprattutto le origini delle mafie. Ecco, noi cerchiamo sempre di raccontare che le mafie sono patologie del potere e quindi sono il prodotto delle classi dirigenti dell'epoca che hanno utilizzato la violenza, no, di quelli che poi sono diventati mafiosi, proprio con l'idea di dover tutelare e proteggere dei privilegi e quindi degli interessi nella periodo del fervore rivoluzionario, nel passaggio dal regime borbonico allo Stato liberale, cioè praticamente il momento in cui si comincia a percepire il fenomeno mafioso. Quindi partecipazione a comprendere l'importanza del fenomeno, a capire che non è possibile combatterlo solo con le manette e le sentenze, ma anche con la cultura, con l'acquisizione di conoscenze, con la capacità critica di scegliere da che parte stare. Tutte queste riflessioni sono importanti perché i giovani sono chiamati a partecipare, a fare qualcosa anche nella lotta contro i fenomeni criminali che vanno combattuti anche sul piano culturale, quindi sul piano dell'impegno sociale e culturale.
11: Ecco, a proposito proprio dell'impegno, secondo lei i giovani, che anche nel loro piccolo, che cosa possono fare di concreto per contrastare le mafie, anche considerando la loro giovane età?
12: Ma intanto capire l'importanza delle regole, secondo me è un punto fondamentale. Spesso mi chiedono che cosa posso fare io per combattere le mafie. Ecco, io dico sempre: intanto bisogna studiare, bisogna capire, bisogna acquisire conoscenza e poi bisogna cominciare dal rispetto delle regole, no? Dall'amore per il prossimo, dalla lotta al razzismo, ai pregiudizi, dalla lotta al bullismo. Ecco, sono tutte cose che ci portano alla costruzione del bene comune, alla capacità di stare assieme, alla voglia di costruire qualcosa che sia studiosa del benessere sociale.
11: Bene, ma se prendiamo per esempio dei giovani che vivono in realtà magari socialmente degradate, come fanno a non farsi sedurre dal fenomeno della criminalità organizzata, per non farsi appunto trasportare da questo fenomeno che a volte per loro non rappresenta una scelta, cioè, o meglio, loro compiono una scelta, ma perché è l'unica che hanno?
12: È chiaro che nessuno chiede ai giovani o a chiunque di diventare eroe e di combattere da solo il fenomeno. Io penso che oltre alla conoscenza, oltre alle norme, bisogna liberare i territori dalla paura e dai bisogni, e questo è un aspetto che coinvolge la politica, coinvolge chi amministra i territori. Ecco, è impossibile, ecco, pensare che i giovani possano da soli in determinate zone affrontare il problema e contribuire a risolverlo. I giovani possono metterci tanta buona volontà a cambiare la situazione, ma poi l'aspetto determinante, l'aspetto più importante è quello della politica, di chi amministra il territorio, di chi deve in qualche modo non ragionare in termini distopici, ma quasi in termini utopici, sognare qualcosa di diverso, cominciare a liberare i territori dalla paura e dai bisogni, perché altrimenti è molto più facile, ecco, trarre vantaggio da queste situazioni di disagio, di marginalità sociale, l'aspetto dell'emulazione, le serie televisive, i film che rappresentano quasi in modo romantico le mafie finiscono poi per creare delle forme di emulazione, e questo lo possiamo combattere soltanto attraverso investimenti mirati, non soltanto nel mondo della scuola, ma soprattutto nell'ambito appunto occupazionale, nell'ambito sociale. Capire che l'approccio deve essere a 360 gradi, non possiamo pensare che i giovani da soli possano reagire, soprattutto in determinati contesti. C'è bisogno di buona politica, c'è bisogno di buoni politici, c'è bisogno di buone pratiche, e questo è un investimento ovviamente a lungo termine, però un investimento che bisogna cominciare a fare.
11: Bene, e come si possono aiutare i giovani, ma comunque anche le persone comuni, a riconoscere un effettivo atteggiamento mafioso e a denunciarlo senza cadere nella paura dell'omertà?
12: Ma intanto quello di fare delle scelte condivise, no? Di acquisire conoscenze. Faccio un esempio. Quando si parla di omertà, la mente corre subito alla cosiddetta legge del silenzio. Invece, in origine, omertà è un termine che deriva dalla parola umiltà, e quindi da umiltà e quindi da obbedienza. Ecco, le mafie hanno bisogno di soldatini, un concetto simile a quello che ha spiegato Arendt nel suo libro sulla banalità del male. Hanno bisogno di burocrati del male, gente che obbedisce senza farsi alcuna domanda. Quando si avviano i processi di apprendistato mafioso, una delle condizioni richieste è appunto quella di non pensare, di eseguire, di obbedire. Ecco, i giovani va insegnato l'esatto contrario, cioè l'importanza di riflettere, l'importanza di poter decidere, non l'idea che bisogna seguire gli altri, bisogna fare tutto quello che fanno gli altri. Ecco, in questo modo si comincia a creare una sorta di massa critica, si comincia a costruire un pensiero capace di fare delle scelte autonome, e questo è fondamentale. La scuola è fondamentale perché ci aiuta, assieme al ruolo della famiglia, a creare qualcosa che possa farci pensare. Quando io ero ragazzino, tutte le volte che venivo invitato a fare qualcosa, dentro di me si innescava un meccanismo particolare, cioè io pensavo sempre alle conseguenze, e se le conseguenze mi facevano riflettere su quello che sarebbe potuto essere, e quindi mi facevano pensare a qualche possibilità, no, di fare qualcosa di cui pentirmi, mi tiravo indietro. Ecco, questa capacità di critica e nasce appunto prima nelle famiglie e poi nelle scuole. Sono le famiglie che devono in un certo senso spiegare cosa è giusto e cosa non è giusto fare, poi crescere con questa consapevolezza e si rafforza in classe, soprattutto quando è possibile fare delle cose assieme, è possibile costruire qualcosa assieme. Le scuole possono essere soltanto luoghi in cui vengono trasferite delle nozioni, ma anche momenti di crescita collettiva. momenti in cui è possibile fare, prendere delle decisioni, fare delle scelte. Ecco, in questo modo si comincia piano piano a costruire una personalità completamente in contrasto con quello che invece le mafie vivono ai loro acconiti, cioè quello di obbedire, di eseguire degli ordini senza mai metterli in discussione.
11: Ecco, con questa affermazione ha anche risposto a un'altra domanda che volevo farle, ovvero se l'educazione alla legalità si compie solo nelle scuole o appunto trova altri canali di diffusione in cui i ragazzi possono inserirsi, ma come ha detto bene lei, tutto parte inizia diffusione in cui i ragazzi possono inserirsi, ma come ha detto bene lei, tutto parte.

si creavano momenti di condivisione anche nelle gioie, anche nelle sconfitte. Ecco, io dico che i giovani oggi fanno molta più fatica a socializzare, molti preferiscono stare davanti ad uno schermo oppure dialogare virtualmente con altri utenti di social media. Questo ovviamente non aiuta, però io suggerisco sempre momenti di creatività, momenti di aggregazione, che possono avere varie tematiche, dal volontariato alla partecipazione, alla discussione politica, allo sport, al teatro, i momenti che possono in qualche modo contribuire, no, alla crescita personale di un individuo. Ecco, l'idea che sia fondamentale la famiglia, perché è proprio in famiglia dove tu cominci ad acquisire quegli elementi che ti fanno poi fare delle scelte, ti fanno decidere, ti fanno pensare, ti fanno dire no. Ecco, che è la cosa più importante. Oggi è facile dire sì, anzi è la cosa più facile che si possa fare, mentre invece è molto più difficile dire no, perché il no è sempre frutto di una consapevolezza, di un'analisi. La famiglia è fondamentale, la scuola è importante, la società è importante, attraverso forme di associazionismo, di volontariato. Ecco, io penso che se i giovani dovessero mettere assieme queste tre componenti, ed avere la fortuna di avere queste tre componenti dalla loro parte, ecco, è possibile pensare ad una formazione robusta, una formazione che poi ti porterà a dire no, ti porterà a fare delle scelte, ti porterà a scegliere da che parte stare, e cioè quella di essere un cittadino attivo e responsabile. Ecco, io faccio molta fatica a volte a pensare al concetto di legalità, perché ci sono state in passato anche delle leggi che erano ingiuste, e quindi la legalità è per me un contenitore che noi dobbiamo riempire di contenuti importanti, perché sono tutto frutto della partecipazione, cioè l'impegno di fare qualcosa per sé e per gli altri. E questo è fondamentale, perché attraverso momenti di condivisione è possibile fare delle scelte. Con quello che state facendo voi è particolarmente importante, perché state facendo riflettere dei giovani su determinati argomenti, quindi coinvolgete in podcast, nella discussione, nell'analisi. Ecco,

stiamo dentro, dove passiamo molto tempo davanti al computer, e molto tempo a dialogare con persone che probabilmente non incontreremo. Se virtuale essere in qualche modo confuso, io devo essere

0: Yo lo sigo haciendo. Por favor.
1: Perfetto. E lei non ha mai timore che a volte l'insegnamento, magari attraverso le scuole o attraverso dei corsi, possa magari risultare vano, perché magari gli studenti si sentono coinvolti inizialmente in questi discorsi, ma poi una volta finito il corso, una volta finita questa lezione, dicono: ok, anche questa è fatta, abbiamo fatto il nostro, siamo rimasti qui ad ascoltare, ma magari può anche

0: scivolare addosso, quindi non c'è mai il timore che la discussione della materia mafiosa nelle scuole italiane, ecco, possa essere sì una concreta opposizione, ma poi lasci un po' il tempo che trova?
1: Ma potrebbe esserlo, soprattutto se le mafie vengono interpretate con paradigmi esclusivamente culturalisti. Se noi viviamo al nord, pensiamo che le mafie siano un problema del sud, ecco, probabilmente parteciperemo alla discussione, ascolteremo la lezione, però poi torneremo a casa dicendo il problema non ci riguarda, perché è un problema che riguarda il sud, che riguarda la Calabria, che riguarda la Campania, che riguarda la Sicilia. Ed invece vanno contestualizzati i fenomeni, vanno spiegati, va fatto capire che al nord non sono arrivati perché hanno contaminato un territorio che era sano e quindi lo hanno infettato, come se le mafie fossero dei virus o degli agenti patogeni. Ma invece è spiegato che le mafie al nord sono riuscite a mettere radici grazie a politici e agli imprenditori che hanno agito secondo logiche di convenienza, e quindi far capire che le mafie purtroppo oggi non sono più relegate al sud, ma fanno parte della vita del paese, un paese che probabilmente non l'ha voluto combattere, ha deciso di convivere per tantissimo tempo con le mafie, perché se le mafie sono nate nella prima metà dell'Ottocento e sono riuscite a superare in tempo la fase del regime borbonico, lo stato liberale, il regime fascista, la prima, la seconda repubblica, che hanno voluto lunghe, colpevoli sottovalutazioni, ma anche di rapporti collusivi con la politica, i imprenditori, i professionisti, e hanno azioni criminali. Avere gli antimotivati, avere una scuola quella di oggi. Noi investiamo poco in istruzione, in ricerca rispetto a tanti altri paesi del mondo. Ecco, questo va sottolineato. Spesso i giovani sono fortunati ad avere insegnanti motivati, insegnanti che vengono sottopagati, però hanno quella voglia di fare, la voglia di contribuire. Ecco, grazie a questi insegnanti ancora la scuola riesce ad essere una palestra, una fucina di pensiero. Ma se noi dovessimo pensare a come funziona la scuola in Italia, a come vengono trattati gli insegnanti, ecco, veramente faremmo fatica a pensare ad una scuola determinante. E invece, grazie a Dio, ci sono tanti insegnanti che hanno forti motivazioni. Ecco, capitare in classe dove ci sono insegnanti motivati è un vantaggio. Ecco, capitare in una classe dove ci sono insegnanti svogliati o non motivati cambia completamente la prospettiva del giovane, no? che frequenta quelle realtà e quelle classi.
0: La ringrazio tantissimo per essersi reso disponibile, spero di non aver rubato troppo tempo all'insegnamento.
1: No, è stato un piacere, grazie.
0: Arrivederci. Giornata.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

primo salone al mondo con parrucchiere nude. Ecco la grande idea venuta in mente ad un piccolo imprenditore polacco di 26 anni. Il suo salone di parrucchieria si chiama Octus e al suo interno lavorano 4 bellissime parrucchiere seminude. L'idea è venuta al proprietario Voke Tivaski, pensando a un nuovo modo per unire la necessità di un uomo di tagliarsi i capelli con il piacere di affidarsi alle mani di una bella donna, esperta e con un corpo mozzafiato, in bella mostra. Per poter aprire ufficialmente l'Hotcut sono stati necessari 18 mesi, durante i quali Voke ha cercato in tutta la Polonia parrucchiere attraenti disposte a mostrarsi e a tagliare i capelli nude. «Volevo rendere il mio salone simile a un locale notturno per uomini», ha dichiarato il signor Vaschi. A quanto pare i consumatori sembrano apprezzare. Da quando il negozio è aperto, il telefono per le prenotazioni è impazzito. Rummy. Sono delle ragazze splendide. Non dimentichiamoci però che hanno sempre le forbici in mano. In certi casi l'attrezzo potrebbe diventare un'arma. Uomini avvisati, mezzi salvati. Ragazze con le forbici? Sorelle con le forbici, il nome del gruppo. E dicono: io non ho voglia di ballare. Che vorranno fare? Sister, sister, I don't feel like dancing.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buon pomeriggio nostri ascoltatori, io sono Francesco Nappi del Liceo Caravaggio di Roma e questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Nel podcast di oggi vi parlerò della storia della famiglia Spada a Roma. Alcuni li chiamano clan, altri famiglia, ma chi sono veramente gli Spada? Gli Spada sono una numerosa famiglia di origine sinti, arrivata a Roma dall'Abruzzo negli anni 50. Il capo della famiglia è considerato Carmine Spada, detto Romoletto. I membri della famiglia sono presenti a Ostia da decenni e operano nell'area di Piazza Gasparri a Nuova Ostia. Uno degli esponenti del clan è Carmine Spada, condannato all'ergastolo per i 2 omicidi avvenuti nel 2011. Secondo i vari magistrati e pubblici ministeri che negli anni hanno indagato su di loro, i capi della famiglia sono anche i leader di un'organizzazione criminale che storce il pizzo ai commercianti della zona di Ostia, intimidisce gruppi di criminali rivali del litorale romano e gestisce l'assegnazione delle case popolari. Gli Spada sono legatissimi ai Casa Monica, incroci in società, attività commerciali, passioni comuni, crimini insieme. Come riportato in un interessante articolo del quotidiano Domani, gli Spada rappresentano il welfare della malavita, svuota di senso il ruolo delle istituzioni, spesso assenti, e rimarca il territorio della propria valenza, il proprio ruolo. Le attività criminali di cui sono accusati i membri della famiglia Spada vanno dalle estorsioni alle violenze, passando per le intimidazioni. Uno dei loro affari principali, secondo i magistrati, rimane la gestione delle case popolari, come accennato in precedenza. Gli atti dei magistrati parlano spesso di scontri con le altre famiglie criminali per il controllo di queste case, che spesso servono come residenza proprio ai componenti del clan. Gli Spada controllano anche diverse palestre a Ostia Nuova. L'area stretta tra Piazza delle Repubbliche Marinare e l'Idroscalo è un quartiere costituito in buona parte da case popolari, dove le strade sono piene di buche, l'illuminazione stradale spesso manca e la raccolta dei rifiuti funziona male, come gli altri servizi pubblici. Eppure Ostia fa parte di Roma, è il mare della capitale. Tanti abitanti negli anni hanno avuto paura di dire di no e opporsi a questo sistema in larga parte consolidato. Un celebre film riguardante la famiglia degli Spada è A mano disarmata, che narra la storia della giornalista Federica Angeli che combatte contro i clan mafiosi presenti a Ostia. Il film, con la regia di Claudio Bonivento, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019 e parla del coraggio avuto dalla giornalista della Repubblica durante un lavoro d'inchiesta sul litorale romano di Ostia. La giornalista Federica Angeli si trova faccia a faccia con un pericoloso boss mafioso che la minaccia di morte se non rinuncerà a pubblicare l'articolo. Pochi giorni dopo l'accaduto, Federica sarà inoltre testimone oculare di una sparatoria tra clan in lotta. Per il dominio della zona. Nonostante sia spaventata dalle ripercussioni sulla sua famiglia e nonostante il tentativo di tutti di farla desistere, lei denuncerà i fatti. Da quel momento costretta a vivere sotto scorta. La sua vita e quella dei suoi cari cambierà per sempre. Il film è una storia vera. È il film della giornalista Federica Angeli, che vive dal 17 luglio del 2013 sotto scorta. Il 27 agosto 2020 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del comune di Fiorano Modenese per il coraggioso contributo fornito contro la criminalità organizzata e l'importante dedizione profusa a favore della legalità. L'approfondimento sulla famiglia degli Spada ci ha interessati molto, dato che le vicende narrate in precedenza ci toccano particolarmente, vivendo vicino ad Ostia. Noi vorremmo Ostia libera dalla malavita e dalla criminalità organizzata. Ostia potrebbe sconfiggere la mafia se tutti gli abitanti avessero il coraggio e la determinazione che ha avuto la giornalista Federica Angeli, che, nonostante le minacce e i pericoli che ha affrontato, combatte per la giustizia e la legalità. Siamo arrivati alla fine della nostra argomentazione. Speriamo che questo podcast vi abbia intrattenuto. Un saluto da Francesco, Chiara, Samuele e Simone del Liceo Caravaggio di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Da mezzogiorno alle 2.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
2: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa. Due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
1: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO. L'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito. E Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative, i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco. Le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
3: Ma nessun rimpianto per il romano.
4: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
3: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
4: Quello dall'inizio dell'anno, stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
3: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Da mezzogiorno alle 2.

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta. A volte immagino sì,

voi sta bene così, guardare il mondo che passa. Se a voi sta bene così, a me non mi basta.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
2: Sì, approfittiamo del mezzo radiofonico per parlarvi del progetto in atto all'Istituto Tecnico per la Logistica e Trasporti Nautico San Giorgio, la costruzione di un gozzo in legno. Questa imbarcazione ha le sue origini nella tradizione marinara italiana e per questo gli studenti del corso costruttori hanno messo le prime basi per la costruzione di un gozzo prendendo ispirazione da un altro ormai inutilizzabile. La nostra qui presente Ilenia ha realizzato un'intervista al professore che dirige questo progetto, Alessandro Fava.
3: Bene, ascoltiamola.
1: L'idea di ricostruire interamente il vecchio gozzo è stata proposta dai suoi alunni o è stato lei ad avere iniziativa?
4: L'idea di costruire un gozzo non è partita dagli studenti ma è partita da noi docenti, tutto grazie al ritrovamento di una imbarcazione, un gozzo, che giaceva, diciamo, inutilizzato dietro al nostro istituto. Questo gozzo, dopo una prima analisi, è risultato veramente ridotto e quindi si è reso necessario rilevare tutte le sue forme e ricostruirlo interamente ex novo.
1: È difficile procurarsi il legno adatto per ogni singola parte della barca?
4: Allora, il legno di ogni genere di imbarcazioni è legno molto pregiato, diciamo, in qualunque caso. A maggior ragione per noi che avevamo deciso, diciamo, di utilizzare la tecnica degli storti, ovvero dei legni già curvati dalla natura, è stato molto difficile reperire legname e per questo dobbiamo ringraziare un abitante dell'entroterra che ci ha procurato tutto il materiale necessario.
1: Al termine del progetto, metterete il gozzo in esposizione o lo utilizzerete per la pratica dei giovani studenti?
4: Sicuramente sarebbe una grandissima soddisfazione riuscire a mettere in acqua il gozzo e renderlo utilizzabile sia per le esercitazioni che per, diciamo, la manutenzione delle altre imbarcazioni o servizi di questo genere. Se ciò non dovesse accadere, sarebbe comunque una soddisfazione riuscire a portare a compimento la costruzione e magari sarebbe anche un bell'oggetto da vedere solo così a secco.
1: Grazie del tempo dedicatoci, a voi in studio.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi. There's been a lot of talk about this next song. Maybe too much talk. This song is not a rebel song. This song is Someday, Bloody Someday.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica è posta.
1: Dalle 18 alle 22 ore non sto.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: say to make me change my mind. Goodbye.
1: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

It's Only Rock and Roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamane tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno, Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che, con l'OPAS da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
1: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
1: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
1: Andiamo.
2: Dai,
1: mangiamo dopo. Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
4: On the blind side and down the back ways, the roads of sadness call. When you can't get what you need,

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. I'll protect you from the hood.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
2: Ciao a tutti, sono Federico del Liceo Classico Colombo di Genova e sono alla Commenda di Pre per vedere una rievocazione storica medievale e abbiamo la fortuna di poter parlare e intervistare un esponente della Compagnia Balestrieri del Mandraccio di Genova. Che cos'è la Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio?
3: La Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio è una compagnia nata dalla passione di un gruppo di amici nell'87 per il periodo storico medievale genovese in particolare e nello specifico della figura del balestriere genovese. Si occupa appunto di rievocare questi periodi qui, in particolare 1250-1300 e 1350-1400, quindi in due periodi differenti.
2: Le persone all'interno della compagnia sono suddivise in ruoli?
3: Le persone nella compagnia non sono divise in ruoli, ognuno fa quello che gli piace. Diciamo che la regola è un po' la passione per il ruolo che vuoi avere, per la storia e appunto l'amicizia del gruppo alla fine. Quindi se vuoi tirare con la balestra, puoi tirare con la balestra senza alcun problema, se vuoi ballare, vieni a ballare, danzare, combattere con le spade, fare mischie. Non c'è assolutamente un ruolo. Vuoi costruirti anche la tua armatura da solo? Abbiamo anche la sede per poterlo fare, quindi non sono assolutamente divisi in ruoli.
2: Vi basate su documenti storici? Avete dei reperti?
3: Certamente, ci basiamo principalmente su miniature, ovvero disegni dell'epoca e trattati, in particolare appunto per la spada, per i duelli, ci basiamo su trattati di scherma del 1300-1400 circa, come il Flos Duellatorum o il Talofer, che anche se un po' più tardi. E per i vestiti, gli abiti, ci riprendiamo appunto a miniature di quel periodo lì, basandosi su libri, ricerche storiche fatte dai nostri soci, in biblioteca, in internet, tutte le fonti possibili, anche con scambio con altri gruppi culturali come noi.
2: Dove si possono avere informazioni su questa compagnia?
3: Le informazioni potete trovarle sul sito www.balestrieridelmandraccio.it oppure anche su Facebook cercando sempre Compagnia del Balestrieri Mandraccio. Abbiamo la pagina Facebook tranquillamente, lì ci sono le informazioni con il sito appunto, vabbè, l'apertura di sede quando sono, il calendario degli eventi e insomma un po' le personalità che ci sono all'interno. Su Facebook ci trovate anche le foto, insomma.
2: Avete una sede?
3: La nostra sede si trova in piazza Cavour ed è la casa del Boia, per chi non lo sapesse, quella davanti al mercato del pesce, la costruzione diciamo medievale che c'è lì, è l'unica, è quella praticamente. Ed è la nostra sede che è aperta ogni prima domenica del mese, salvo manifestazioni, è visitabile, aperta al pubblico dalle 3 circa alle 6 e mezza.
2: Cosa si può trovare dentro?
3: Dentro troverete l'arredamento, ovviamente ho cercato di fare il più storico possibile, con tutto il nostro equipaggiamento come balestre, spade, i nostri abiti. E quando la porta appunto è aperta avremo anche il piacere di mostrarvi una scenetta fatta da noi che prende un evento scelto mensilmente in cui spendiamo diciamo, uno spaccato della vita medievale, che potrebbe essere o l'assedio, quindi troverete all'interno un gruppo di soldati sotto assedio che faremo questo spettacolo qua, oppure non so, il medico come lo speziale o la taverna, insomma vari eventi, ecco, faremo vari spettacoli ciclicamente nell'arco del tempo del pomeriggio, quindi dalle 3 alle 6 li gireremo sempre. Un saluto da Vincenzo Leoni della Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio. Ciao
2: dalla Commenda di Pre per Radio Jeans, è tutto, ciao a tutti.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
2: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
3: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico. Impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
2: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
3: Adesso rotta su Barcellona.
2: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa, bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
1: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero 1 al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme, per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
4: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo e della gente.
1: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
5: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
1: È tutto dallo sport.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo Alessandro, Davide, Cristian e Valerio del Liceo Classico Anco Marzio di Ostia, Roma, e parleremo del vocabolario della mafia.
5: Nel mondo vorticoso di oggi, le mafie si evolvono e costruiscono sistemi sempre più sofisticati per mimetizzarne l'economia legale, il proprio denaro. È un fenomeno impressionante. Stiamo parlando di un giro d'affari che secondo alcune stime è di circa 5.000 miliardi di dollari, pari al 5% dell'intero PIL mondiale.
6: Il primo termine è organizzazione criminale.
7: La mafia è un'organizzazione criminale e come tale è una forma di aggregazione criminale fra più persone che si riuniscono in un'associazione ben strutturata e condividono lo stesso obiettivo illegale. Più un'organizzazione criminale è temuta, più saranno temuti i suoi membri, che hanno perciò questo vantaggio. Che, come dice l'enciclopedia Treccani in un articolo di Fabio Armao, li spinge a fare di tutto a favore dell'organizzazione. Citando sempre il medesimo articolo, i clan impiegano molto tempo per costruire la propria fama e la credenza di seguire un codice d'onore favorisce la percezione dell'associazione come nuovi difensori della giustizia. Inoltre, come dice Treccani in un approfondimento di Salvatore Lupo, quando la mafia si insedia in un territorio, l'attività più diffusa è il racket.
6: Racket
7: deriva dall'inglese e secondo la traduzione del Corriere della Sera significa frastuono. In italiano però ha assunto un significato completamente differente, ovvero, come dice Treccani, un'attività illegale attuata da malavitosi volta ad ottenere denaro dalle imprese di cui assumono il controllo attraverso violenza, ricatti, minacce, in cambio di apparente protezione.
6: Inchino.
8: Come dice Wikipedia, l'inchino della mafia avviene durante le processioni religiose. Ma come avviene questo inchino? L'inchino consiste in una deviazione della processione religiosa per passare davanti alla casa di una famiglia mafiosa o di un capo mafioso. Dopo aver raggiunto questa porta, la strada del santo viene fatta inchinare davanti alla casa, come segno che anche i santi si dovevano inchinare al capo mafioso.
4: Famiglia e faida.
8: La famiglia mafiosa, come dice Wikimafia, è una struttura che prende il nome dal luogo che controllano ed è governata da un capo famiglia. Però la famiglia mafiosa è ben organizzata. In testa c'è il capo famiglia, subito dopo c'è il sottocapo, creato dal capo famiglia, ed è assistito da uno o più consiglieri, che sono eletti dai soldati. I soldati poi sono divisi in decine, che sono governati dai capi decina, che vengono eletti dal capo famiglia. Però tra le famiglie mafiose a volte non scorre buon sangue e infatti scoppiano delle faide, che sono delle lotte tra famiglie nate per il controllo di traffici illegali, come quello delle armi e della droga.
0: L'onore. Definizione.
6: È un termine che viene dato ad un uomo che viene rispettato oppure chiamato uomo compiuto.
4: Come diventare uomo d'onore?
6: Bisogna bruciare un santino e tenerlo in mano pronunciando queste parole. Come brucia questo santo, così brucerà la mia anima. Entro da vivo e dovrò uscire morto.
8: Storia.
6: Nella mafia italo-americana, per diventare made man, bisogna essere di sesso maschile e avere solo origini italiane. Era preferibile del sud Italia o siciliane. Nel passato, i soldati di origini italiane da parte di un solo genitore non venivano accettati nella mafia italo-americana come un made man a tutti gli effetti. Ad esempio, un associato famoso, Henry Hill, la cui vita è stata raccontata nel film Quei bravi ragazzi, non poteva essere ufficialmente accettato perché suo padre aveva di origini irlandesi e la madre siciliana. In alcuni casi un associato poteva nascondere con successo il suo lato non italiano, come nel caso di Andrew Thomas Del Giorno, un soldato della famiglia di Filadelfia che, avendo il padre siciliano e madre polacca, nascose il suo lato polacco agli altri della famiglia. Altri studiosi del fenomeno mafioso attestano che sono anche accettati maschi con ascendenza italiana da parte di madre, a patto che abbiano un cognome italiano. Esempi di made man di non completa ascendenza italiana sono il figlio di John Gotti, il gangster John Gotti Jr., la cui madre era di origini russe, e Frank Salemme, un boss della famiglia patriosa Boston, la cui madre era di origini irlandesi. A parte le origini italiane, per diventare un made man, un associato o un soldato, non deve avere un'affiliazione precedente con le forze dell'ordine. Un'eccezione a questo requisito è stato Ron Previtt, ex poliziotto del Philadelphia Police Department, che è stato un membro della famiglia di Filadelfia. Poi, anche se non accettati come made man, due investigatori per il New York City Police Department, Louise Eppolito e Steven Caracappa, lavorano come soldati per la famiglia lucchese a New York.
8: Grazie per averci ascoltato da Christian,
4: Davide,
7: Alessandro,
4: Valerio.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga.
2: Bella raga.
3: Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tre comuni capoluogo al centro-destra, tre al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran. La decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna. È preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale. È l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio. Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid. Sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia. Orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
7: All you ladies pop that thing like this. Shake your body, don't stop, don't quit. All you ladies pop that thing like this.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.
2: I'm ready to work on this song, I'm mad.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.

0: a tutti, siamo qui in Arzela Sound, io sono Diletta e qui con me c'è Alessia. Alessia, lei ha partecipato allo scambio con i francesi nel mese di marzo e aprile. E cosa ci sai dire della tua esperienza? Raccontaci qualcosa.
1: Allora, anche quest'anno la nostra scuola ha intrapreso uno scambio culturale che è avvenuto tra i nostri studenti e gli alunni che frequentano il liceo francese di Saint-Louis a Saint-Étienne, che è una grande cittadina situata a 80 km da Lione. Lo scopo di questa iniziativa, che in questi ultimi anni ha ricevuto ampi consensi da parte di tutti gli studenti del nostro istituto, è praticamente l'acquisizione della lingua francese e lo scambio di nuove esperienze. L'organizzazione di questo scambio avviene all'inizio dell'anno scolastico con i responsabili del progetto, che sono i francesi e gli italiani, che mettono appunto la data del soggiorno, il programma delle visite nei dintorni e le liste delle famiglie da ospitare gli alunni e i loro accompagnatori. Nel periodo che precede la partenza per Saint-Étienne viene avviata praticamente una corrispondenza via email tramite i corrispondenti italiani e francesi, in modo da iniziare ad avere un contatto. All'arrivo in Italia e in Francia del gruppo degli alunni e degli accompagnatori vengono ricevuti dalla scuola tramite un buffet e poi vengono ospitate nelle varie case per un periodo di circa una settimana. Il periodo di permanenza viene svolto secondo un preciso programma che prevede il momento del soggiorno presso le famiglie e la partecipazione da parte degli studenti a manifestazioni che sono state organizzate già precedentemente dalla scuola. Tra queste manifestazioni c'è la frequenza alle lezioni scolastiche e il contatto con altre diverse nazionalità, tra le quali inglese, tedesche, spagnole e americani. Quando si ha appunto lo scambio con Saint-Louis, molto importanti sono la visita ai musei e la visita della località tramite giochi, quindi svago, e tramite dei ricevimenti da parte delle autorità locali, che sono come ad esempio il sindaco. Il giorno dopo del nostro arrivo, dopo una lunga preparazione avvenuta prima della partenza per Saint-Étienne, abbiamo praticamente esibito uno spettacolo cantando una tipica canzone italiana e raccontando agli studenti francesi un po' quello che possono vedere a Sarzana e ciò che effettua il nostro istituto. È stata un'esperienza molto significativa, soprattutto perché abbiamo visto che è stata interessante per gli altri studenti francesi. I risultati che si conseguono dopo aver effettuato questo scambio sono molto importanti, e soprattutto ce ne sono alcuni che sono praticamente la conoscenza e il conseguimento di un autentico sistema di vita delle famiglie, e lo sviluppo della socializzazione, della capacità di adattamento e appunto il senso della responsabilità e la conoscenza di una realtà scolastica e sociale di un altro paese della comunità europea. Ma soprattutto la cosa che ti colpisce di più è la costruzione di legami ed amicizie che poi possono essere destinate a durare nel tempo.
0: Ascolta Alessia, interrompiamo un attimo e spezziamo con una magnifica canzone francese, simbolo dello scambio di quest'anno.
2: State ascoltando Voci dal Network,

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: C'è vi stato... siete trovati bene, insomma?
2: Sì, molto.
1: Ok. E quando eravate in Francia, voi siete andati a scuola lì?
2: Allora, praticamente c'erano varie...
1: attività?
2: Varie attività, soprattutto durante i giorni scolastici. Durante il corso della settimana ci sono state varie attività svolte da noi italiani a Saint-Étienne. Soprattutto durante appunto i giorni scolastici, durante la settimana, quando magari loro andavano a scuola, noi intraprendevamo nuove esperienze, ovvero abbiamo conosciuto la città tramite la caccia al tesoro, abbiamo partecipato abbiamo partecipato ai dei corsi scolastici.
1: Come esperienza dal punto di vista emotivo, ti ha colpito? Cosa ne pensi?
2: Sì, mi ha colpito molto, soprattutto la prima volta che l'ho effettuato l'anno scorso, e per questo appunto l'ho rifatto anche quest'anno. È stata un'esperienza molto importante.
1: E in casa come ti trovavi con i francesi, con la famiglia, insomma?
2: Allora, ero ospitata da una famiglia quest'anno che era anche italiana, perciò ho avuto anche la possibilità, vabbè, di conoscere meglio il francese, ma ho avuto, magari quando mi trovavo in difficoltà, potevo parlare anche italiano. E questo per me è stata una cosa molto positiva. Pur avendo avuto un maschio quest'anno, credo che sia stato anche più stimolante.
1: Capito. Ascolta Alessia, ora ascoltiamo qualche esperienza dei tuoi compagni che ti hanno accompagnato in Francia, qualche intervista.

0: State ascoltando Voci dal Network.
1: Allora Lara, questa distanza qua è un po' troppo bassa a te almeno. Allora dimmi cosa hai fatto, l'esperienza in Francia, no?
2: Sì.
1: Da che periodo l'hai fatta?
2: Dal 17 al 24 aprile.
1: Ok, cosa hai fatto? Cioè racconta un po' cosa hai fatto, l'esperienza eccetera eccetera.
2: In ambito scolastico siamo andati a visitare monumenti, poi siamo andati a visitare Lione, abbiamo fatto la visita della città di Saint-Étienne col museo della Mine, poi abbiamo fatto una caccia tesoro in città.
1: Dove avete alloggiato? Dove siete state?
2: Casa delle famiglie, avevamo dei corrispondenti, ognuno andava a alloggiare nella propria famiglia.
1: Ma avete frequentato anche la scuola per esempio?
2: Abbiamo fatto solo un'ora di lezione, un giorno della settimana, e alla mattina ci ritrovavamo tutti al foyer della scuola per poi andare con i professori nei posti decisi del programma.
1: Hai avuto delle impressioni particolari, subito un impatto per esempio con la scuola, con le persone rispetto a qua, come sono?
2: Che la scuola è diversa completamente da noi, sono molto più educati, sono molto più puliti che noi.
1: Sì. E cos'altro dire? Adesso c'è le persone che ti hanno ospitato là, probabilmente le stai risentendo, le rivedrai, vengono qua?
2: Sì, arrivano oggi che è il 4 aprile fino all'11 aprile, dopodiché ripartiranno e continuiamo però ad avere un contatto, ci sono state belle esperienze anche un po' negative, però è bella questa esperienza da fare.
1: Avete un programma qua da presentargli quando arrivano, cosa dovranno fare?
2: Sì, andiamo, domani vanno da sole alle 5 terre con i professori, dopodiché mercoledì andremo a Pisa e Lucca tutti insieme, giovedì facciamo un'ora di scuola dove parteciperanno anche loro e poi andremo a visitare la fortezza e dal sindaco e venerdì vanno le cave di Carrara e poi fine settimana con noi in famiglia.
1: Prima abbiamo parlato di aspetti negativi, no? Me li hai citati così però non abbiamo descritti. Dimmi, parlami un po' che cosa riguardano.
2: Allora, una nostra compagna si è trovata molto male con la famiglia e, perché tutti abitavamo a grandi distanze dal centro di Saint-Étienne, a parte alcuni, solamente che la famiglia spendeva per portarci, organizzava, comunque usavamo taxi o tram o treno o quant'altro. La famiglia di questa nostra compagna, che aveva come corrispondente un ragazzo, non si ricordava che doveva venire, non aveva organizzato niente e quindi poi non la volevano portare nemmeno quando noi organizzavamo qualcosa, non la portavano in città e quindi si è trovato un po' male, è stato sempre in casa, isolato da noi.
1: Ma alla fine dei conti questa esperienza, cioè, ti ha lasciato qualcosa dentro? Pensi di rifarla in futuro? Ti senti cambiata? Non lo so.
2: Vorrei rifarla in futuro.
1: E... in Francia o da qualche altra parte?
2: Francia, possibilmente anche Francia, poi sicuramente anche ad altra parte, Inghilterra o altre cose che organizza la scuola.
1: Si parla sempre della cucina della Francia, di questi francesi, ma in realtà, cioè, come sono? Tu l'hai provata?
2: Allora, loro tipicamente anche la mattina mettono da tutte le parti l'aglio e fanno mangiare l'aglio e anche la mattina ti mettono le tortine d'aglio per mangiare, poi mangiano tanto.
0: State ascoltando Voci dal Network.

0: Salve, sono Nico Micheli, quarta IGEA dell'Istituto Tecnico Arzenale. L'anno scorso, il 2010, ho avuto l'esperienza di fare lo scambio interculturale con dei ragazzi di Saint-Étienne, Francia, e successivamente loro sono venuti una settimana qua a Sarzana, da noi.
1: Quanto sei stato là?
0: Sono stato una settimana in casa di francesi.
1: Vi hanno ospitato loro?
0: Sì, ci hanno ospitato loro, famiglie, ci siamo trovati molto bene con loro, tutti ragazzi della nostra età e quindi...
1: Era una famiglia con figli, fratelli e sorelle?
0: Io avevo come corrispondente una ragazza della mia età che aveva un fratellino più piccolo, e comunque sia proprio tutta la famiglia, mi sono trovato proprio bene tutta la famiglia, dal fratellino più piccolo alla madre, al padre.
1: Ma adesso ce li stai ancora in contatto? Li senti? Li sentirai? Dovranno venire qua? Sono già venuti?
0: Ce lo siamo promessi la scorsa estate, ma poi tra dire e fare.
1: E dal punto di vista della scuola l'avete frequentato per qualche giorno? Avete guardato? Cosa avete fatto?
0: Dal punto di vista scolastico c'è da dire che quando torni in un'esperienza del genere la testa per altre 2 settimane ti rimane là, in Francia. Quindi c'è da dire questo, almeno per quanto mi riguarda. Mentre un'esperienza che sicuramente ti aiuta sia in ambito scolastico, perché in una settimana impari una marea di francese, veramente tantissimo, e dal tuo punto di vista sociale io penso che sia utile. Cioè, utile come esperienza perché ti forma anche lì.
1: Prime impressioni sulle persone, sulla scuola, sulla cultura in generale?
0: C'è da dire che quando siamo arrivati là io pensavo che ci prendessero tutti in giro, robe così, sei arrivati gli italiani, solite battutine. Invece no, ci siamo trovati bene, credevo anche peggio, se prendessero in giro, invece ci hanno accolto bene e niente.
2: Abbiamo qui presente Lorenzo, che andiamo a fargli qualche domanda per vedere se è stata un'esperienza positiva o negativa anche per lui. E come ti sei trovato in famiglia? È stata una bella esperienza? Cosa ti ha lasciato questa esperienza?
3: Allora, all'inizio è stato un po' nostalgico, perché comunque sia un nuovo posto, ti senti un po' nostalgia dei tuoi amici e tutto qua. Poi però piano piano coi giorni abbiamo conosciuto nuove persone, anche la famiglia mi ha trattato benissimo, sono sentito proprio a casa. È stata una bella esperienza, ho conosciuto nuovi modi di fare dei ragazzi e anche in tutto un po'.
2: Dal punto di vista scolastico la Francia è totalmente diversa, in Francia tutto funziona totalmente diverso dall'Italia, oppure hai visto delle somiglianze, gli orari?
3: Beh, allora cambia un po' per quanto riguarda sia le classi sia gli orari. Da noi troviamo elementari, medie, superiori, invece là funziona tutto in un altro modo. Gli orari hanno orari molto diversi, infatti loro hanno possibilità di entrare un'ora dopo oppure uscire mezzogiorno e mezza per poi dopo rientrare alle 2. Poi per il resto mi sembrava tutto qua. Il mio francese era proprio zero. Dopo questa esperienza il mio francese è un po' migliorato e anche nel parlare adesso con i francesi mi sento molto più sicuro che prima. Ciao a tutti.

0: Grazie Alessia, ti ringraziamo per la tua collaborazione e speriamo che lo scambio possa andare avanti bene per molti anni ancora. E grazie.
1: Niente, grazie a voi.
0: Da qui Arzela Sound è tutto, grazie per aver ascoltato.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno, marcato il calo dell'affluenza alle urne che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran, la decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
2: L'economia.
1: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che con l'Opas, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione pre-fallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma ha aggiunto che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
3: Cercavi per caso un programma alternativo?
4: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
4: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come Pippo Ciantato.
1: No, io devo, devo sta in, in questo momento devo toccare qualcosa.
0: Cosa vuoi?
1: Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'.
0: Sì, guarda,
1: cioè il cazzo più grosso del mio.
0: Sì.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: sono le 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
2: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
1: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno, la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. La Marina Militare, presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale il capo dello Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Berutti Bergotto, e una rappresentanza del corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
3: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
1: Ed è tutto. Buona serata.
4: Le 20 jeans.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Era l'11 gennaio 1996, quando il piccolo Giuseppe Di Matteo, 8 giorni prima di compiere 15 anni, venne strangolato e poi sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di prigionia. Siamo i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg di Bologna e oggi ci immergeremo nella tragica vicenda di Giuseppe Di Matteo, un giovane il cui destino fu segnato dalla brutalità della mafia italiana.
5: Giuseppe Di Matteo nasce a Palermo il 19 gennaio 1981 con l'unica colpa di essere figlio di Mario Santo Di Matteo, meglio conosciuto come Santino. Santino Di Matteo proveniva da una famiglia mafiosa molto importante in Sicilia, alleata del clan dei Corleonesi, fazione all'interno di Cosa Nostra. Santino si occupava principalmente di contrabbando e omicidi per conto di Salvatore Rina, capo assoluto dei Corleonesi.
6: Giuseppe, nonostante la famiglia particolare da cui proveniva, visse un'infanzia meravigliosa e molto agiata, nella quale frequentò scuole private ed ebbe la possibilità di seguire le sue passioni, tra le quali spiccavano quelle per i videogiochi e l'equitazione. Il suo sogno infatti era quello di vestire i colori della nazionale italiana di equitazione, e le premesse c'erano, poiché a soli 9 anni visse un concorso internazionale ippico a Marsala, diventando la mascotte del proprio maneggio e, nonostante fosse più piccolo, era anche il più bravo. Giuseppe aveva un rapporto molto stretto e dolce con suo nonno, con il quale condivideva sia il nome che la passione per l'equitazione. Entrambi stravedevano l'uno per l'altro e passavano una buona parte del loro tempo insieme.
4: L'altra sua passione, quella per i videogiochi, la condivideva invece con Giovanni Brusca, un altro nome importante per la mafia siciliana, esponente di spicco dei Corleonesi, che commise più di 100 omicidi. Fu la persona che premette il tasto sul telecomando per far esplodere il tritolo che uccise Giovanni Falcone e, come se non bastasse, partecipò alla strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino. Era dunque un carattere centrale per la guerra Stato-Mafia. I suoi amici gli diedero il soprannome di Scanna Cristiani, poiché anche loro si stupivano della ferocia con cui commetteva i suoi omicidi.
5: Giovanni Brusca si nascondeva a casa dei Di Matteo durante il suo periodo di latitanza e passava molto tempo insieme al piccolo Giuseppe, che lo vedeva come un compagno di giochi e lo adorava. Il piccolo Di Matteo ovviamente non ne sapeva nulla e pensava ingenuamente che fosse un amico di papà che passava del tempo insieme a loro, ma d'altronde un bambino non poteva immaginare le orribili cose che la sua famiglia nascondeva.
6: Il 4 ottobre 1993 Mario, il papà di Giuseppe, fu condannato per aver eseguito diversi omicidi per conto della mafia e poco tempo dopo decise di collaborare con lo Stato. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti, ma purtroppo portò anche l'inizio di un interminabile incubo per il povero Giuseppe.
4: Cosa Nostra infatti incaricò Giovanni Brusca di rapire Giuseppe come ritorsione nei confronti del padre e il 23 novembre 1993 quattro uomini del clan di Corleonesi, travestiti da poliziotti della DIA, la Direzione Italiana Antimafia, lo adescarono all'uscita del maneggio che era solito frequentare, dicendogli che lo avrebbero portato dal padre, che non vedeva da molto tempo poiché sotto protezione e non più in Sicilia in quel momento. Lo portarono quindi in una villa a Misilmeri, dove era stato allestito il bunker per la prigionia. L'innocente ragazzino venne ucciso dopo 779 giorni di prigionia.
5: Dopo la collaborazione con la giustizia di Santino Di Matteo, Cosa Nostra incaricò Giovanni Brusca di rapire suo figlio, Giuseppe Di Matteo. Il rapimento avvenne il 23 novembre 1993 con quattro uomini del clan dei Corleonesi che adescarono il bambino per poi rapirlo. La reclusione durò 779 giorni. Durante il sequestro, il ragazzo veniva spostato con frequenza in masserie ed edifici disabitati, dal Trapanese al Palermitano fino all'Agrigentino. Nell'estate del 1995, Giuseppe Di Matteo fu portato alla destinazione finale, in un casolare bunker nelle campagne di San Giuseppe Iato. Qui venne rinchiuso in un affossamento sotto il pavimento, al quale era possibile accedere solo azionando un meccanismo elettromeccanico. Rimase prigioniero nel vano sotterraneo per 6 mesi. La reclusione danneggiò la salute sia fisica che mentale del ragazzo e gli vennero tagliati i capelli per la prima volta dal rapimento solo dopo 2 anni di prigionia. I pasti erano pochi e scarsi, mangiò per i primi mesi pizza fredda e pane, ma dopo un certo periodo di tempo i suoi rapitori, per paura di ammazzarlo troppo in fretta, gli concessero un bicchiere di latte la mattina e qualcosa di riscaldato da mangiare ogni 2 o 3 giorni. Non potette più respirare aria fresca, tranne durante i tragitti da un nascondiglio all'altro, in cui il ragazzo veniva legato e bendato. Il suo corpo, non più coinvolto in attività fisica, si era talmente deteriorato che Brusca, uno dei suoi rapitori, quando lo andò a strangolare, affermò che sembrava fatto di burro e che ormai non era più cosciente di quello che gli stava accadendo.
4: La descrizione dell'omicidio di Giuseppe Di Matteo venne raccontata da 3 dei suoi assassini, divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto: Monticciolo, Chiodo e Brusca. Proprio quest'ultimo, all'udienza del 28 luglio 1998, raccontò:
7: E ci diamo un movimento per preparare l'operazione. E noi avevamo preparato per l'altra occasione due mezzi fusti di acido in una casa di proprietà che allora era, l'avevamo assieme al terreno, poi se l'ha comprato tutto a Rosa. In questo terreno comprato c'era toccava una casa, in questa casa vecchia noi lo usavamo per mettere delle cose, in quel periodo c'erano questi bidoni di acido. Anche lui si organizza per andare a prendere questi bidoni e dice: a casa mia in campagna c'ho quelli per fare, come si chiamano, per accendere, per fare il fuoco, per mettere delle grosse pentole sopra, come si chiamano in italiano queste cose? È un bruciatore.
8: Fornello, un bruciatore.
7: Sì. E dice: prende il bruciatore in campagna, prende i bidoni che è in passaggio, che è incontrariato in questa casa, prendiamo il bidone, un fusto, un bidone di lamiera, 200 litri. Lo entriamo dentro la casa per non fare rumore, lo ovattiamo, lo mettiamo degli stracci sotto per non fare rumore, per tagliare lì il coperchio. Io mi metto fuori lì e chiodo, inizia a tagliare questo coperchio. Il Monticciolo diceva che mio fratello aveva detto di ordinargli di far scrivere un'ultima lettera. Allora, prima siamo scesi, abbiamo acceso il gruppo, siamo entrati dal bambino, gli abbiamo detto, dato il foglio per dire scrive al solito, quello che gli vuoi dire, come convincere, queste sono le parole che si dicevano sempre.
5: Dopo aver commesso questo gesto agghiacciante, i 3 affermarono di essere andati a dormire, cosa che fa molto riflettere su quanto queste persone possano essere definite esseri umani. Il giorno seguente, Chiodo e Brusca svuotarono l'acido in cui era stato sciolto il corpo del piccolo Giuseppe. Notarono che l'unica cosa solida rimasta dentro alle latte di metallo era la corda che avevano usato per strangolare il bambino il giorno precedente. Brusca, scherzando, propose a Chiodo di conservarla come trofeo, dato che era il suo primo omicidio. Successivamente bruciarono il materasso su cui aveva dormito Giuseppe per 779 giorni, i suoi indumenti e qualsiasi cosa potesse ricondurre a lui. Con un'ascia, Vincenzo Chiodo ridusse in 1000 pezzi la rete del letto e gettò tutto in vari cassonetti della spazzatura.
7: Il bambino si prende il foglio, si prende l'occorrente, noi saliamo di sopra e iniziamo con l'operazione. E dopo che gli abbiamo dato la lettera, siamo saliti di nuovo.
8: Ma il bambino l'ha scritta questa lettera, questo messaggio?
7: Sì, un attimo, passo a passo. E ci preparano il bidone, lui va a prendere l'acido, il Monticciolo ci ritorna e noi abbiamo quasi ultimato di tagliare il tappo. Si taglia il tappo e ci avviciniamo per andare a fare quello che dovevamo fare. Mettiamo sull'ascensore il fusto senza fare rumore per non far allarmare il bambino, o i bidoni con l'acido, scendiamo tutto a piano terra. Entriamo tutti e 3, prima entra il Chiodo, poi io e il Monticciolo assieme. Il Chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticciolo da un'altra spalla, il Chiodo tira, viene messo a terra e si aspettava l'ultimo minuto, e alla fine ho visto due lacrime, cioè, sembrava un'eternità, non lo so, forse sono stato a quel minuto, però non lo so quanti minuti, quanti attimi sono durati, comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto.
8: Il bambino venne spogliato prima di essere messo nel bidone?
7: Sì, tutti i nostri vestiti, poi l'indomani si è provveduto a pulire tutta la stanza, a lavare tutto, cioè a lavare tutte le tracce possibili e immaginabili.
8: Il bambino fu strangolato con una corda?
7: Sì.
8: E la corda, i vestiti e il resto dell'acido, con i resti disciolti, che fine hanno fatto?
7: La corda, i vestiti e il resto, questo è tutto bruciato. L'acido fu sparso nel terreno per farlo e poi l'ho fatto arare.
8: Chi si è materialmente occupato di disperdere queste tracce?
7: Io e Chiodo.
6: L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Il delitto di Matteo fece scaturire in seguito diversi contrasti all'interno di Cosa Nostra, che portarono poi al pentimento dei vari suoi membri.
4: Questa era la storia del piccolo Giovanni Di Matteo, uno dei migliaia di bambini a cui è stata strappata la vita da un'organizzazione mafiosa in maniera inaspettata e brutale. Grazie per averci seguito in questo podcast, che è stato realizzato grazie al lavoro di Gianluca Chiaromonte, Basma Chaiba, David Avram, Giovanni Pierfederici e Steve Baby, della Terza AES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nel dicembre 2023.
0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Hey yo, Radio Jeans, il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Sono le 21:03.
1: Le venti in giro. Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai venti.

I sigh for you, dear, only. Why haven't you seen it?

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già da partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi senza rotta partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un attore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione, altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra. La offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori. Così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo. Forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica. Sarà la colonna sonora del nostro viaggio. Ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci. A breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per...
3: Navigare a vista. Un saluto da Edoardo.
2: E Asia, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

l'idea che si presta alla voglia di vederti di nuovo, molesto pretesto che non sembra serio. Mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
1: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

Greenfield, yeah.

Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.

0: il Liceo Artistico Club Aravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.